0: dolorosa da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come una doccia ninna nanna. Mi fa rilassare, mi fa dimenticare lo stress di una giornata di lavoro e mi fa andare a letto tranquilla, serena. E quindi vorrei dire a tutte le persone che soffrono di insonnia, ascoltate Radio Margherita perché è la medicina più giusta per la vostra tranquillità e serenità. Grazie a tutti voi di Radio Margherita, siete davvero eccellenti e bravi, bravi, bravi. Ciao ciao Rosa.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
3: Nomadi, Dio è morto.
4: Ho visto.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: È in circolazione da milioni di anni, ma non ha più di un mese. La risposta è la luna.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 2 e 53 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Mi chiamo Vincenzo, telefono dalla provincia di Lecce. Perché cercare un aggettivo per qualcosa che è bello? Radio Margherita, ci piace e basta.
1: Radio Margherita, piace e basta. Anche a Lecce.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Sandro Giacobbe.

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 3:30.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

Ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 3:51.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Enrico Ruggeri, nuovo swing.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: Chiara, Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché fa vibrare forte l'anima e poi è squisita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Gaetano Gagliardi è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama i Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per 3 volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per 3 anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Amica fedele.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 4 e 51 minuti. Giovanotti, Universo.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Bobby Solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90€, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara, Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 agosto del 1804, Francesco II, imperatore dei Romani, assume il nuovo titolo di imperatore d'Austria col nome di Francesco I. Lo scioglilingua di oggi è: si sbaglia il coniglio se sceglie un giaciglio di foglie di tiglio. Va meglio la paglia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutta pepe. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni risposta che cerchi è già dentro di te. Il consiglio della nonna di oggi è: per far rimanere le uova fresche per molto tempo, mettetele nel portauova con la punta verso il basso e la parte tonda verso l'alto. Adesso l'indovinello del giorno. Anche quando entrano, restano sempre fuori. La risposta è: le scarpe. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Enna. Ecco il mio proverbio: inchita a panza e non ti scurtare a menti, che se all'asta di uno si considerato un enti. Cioè, riempi la pancia mangiando e non ti scordare mai la mente, perché se la lasci a digiuno, non leggendo libri, sei considerato niente. Grazie a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tomaia. Tomaia. Dal greco tomarion, ritaglio. Significato: parte superiore della scarpa.
3: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: è il motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Enrico Ruggeri, Neve al sole.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 5 e 49 minuti.
0: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia e del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Pinerolo, in provincia di Torino, dove Roberto Caliero riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo in Germania e gli auguri vanno a Annalisa Enza Roesseler. Eccoci a Cutrofiano, in provincia di Lecce, per festeggiare Domenica Antonaci. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Soleminis, in provincia di Del Sud, Sardegna, dove Anna Rita Cardia ci aspetta. Il tour mondiale continua, tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Calogero Cosenza. Nuova destinazione, Alghero, in provincia di Sassari, dove facciamo gli auguri a Salvatore Chiara. Il giro prosegue, siamo a Catania e pensiamo a Giacomo Pillera. Ultima tappa a Burgio, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Leonardo Turrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Lucio Dalla.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Lucio Dalla.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Lucio Dalla.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 4 marzo 1943. Caruso. Il parco della luna. L'anno che verrà. La casa in riva al mare. E Piazza Grande.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Luigi Tenco.
3: Mina. L'amore vero.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 6 e 27 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Acacia. Acacia, dal latino, significato, termine botanico generico per varie specie di pianti delle mimosacee.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Colono. Colono, dal latino, che significa coltivare. Significato: nel tardo impero romano e nel mondo medievale, uomo libero vincolato per tutta la vita al lavoro del terreno assegnatogli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sintesi. Sintesi, dal latino tardo syntesis, significato: fusione di elementi diversi per formare un tutto, oppure riassunto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Subconscio, composta da sub, sotto, e conscio, significato: qualcosa che appartiene al subconsciente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.

0: Enrico Nigiotti, Goccia in goccia.
1: Festa, festa, voglio vivere di goccia in goccia. Qua la vita mica resta, passa.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Vittoria, in provincia di Ragusa. Qui sale a bordo Maria Teresa Nicosia. Il treno riparte e la prossima stazione è a Semini, in provincia di Cagliari. Auguri a Rosario Isabella di Aci Castello, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Giacomo Brignone. Prossima fermata a Noto, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Paolo Albanese. Ripartiamo con destinazione Palermo, dove festeggiamo Antonina Bruno. Il treno degli auguri non si ferma. È

eccoci a Raddusa, in provincia di Catania, per gli auguri a Paola Di Mauro. Fermata a Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Giuseppe Giglio. Ultima fermata in Germania. Qui scendono per gli ultimi auguri per Chiara Pelella. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Virginio, mi incanta.
2: Per le strade del mondo ho iniziato a ballare su un ritmo lento, un rumore di fondo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, sono Angelo e chiamo da Catania. Sono un papà che purtroppo ha un bambino che ha un difetto cognitivo e praticamente mi rendo conto che devo combattere sempre perché gli insegnanti di sostegno mancano e laddove ci sono vengono distratti nelle carenze che praticamente la scuola pubblica offre, anzi che la scuola pubblica appunto da cui è affetta, oserei dire. Questo è gravissimo, allora vi prego di far riflettere le autorità competenti, perché chi ha il problema annoso come questo sa a cosa mi riferisco, e questo grazie alla buona scuola. Ma quale buona scuola? Grazie Radio Margherita, un caloroso saluto a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 7 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori mi volevano talmente bene che mi misero nella culla un orsacchiotto vivo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando Dio creò l'uomo, era già stanco. Ciò spiega molto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando mia moglie, guidando, sterza in corrispondenza di una curva, è una coincidenza.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Amedeo Minghi, La vita mia.

0: preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 7:51.
3: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia e del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Pinerolo, in provincia di Torino, dove Roberto Caliero riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo in Germania e gli auguri vanno a Annalisa Enza Roesseler. Eccoci a Cutrofiano, in provincia di Lecce, per festeggiare Domenica Antonaci. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Soleminis, in provincia di Del Sud, Sardegna, dove Anna Rita Cardia ci aspetta. Il tour mondiale continua, tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Calogero Cosenza. Nuova destinazione, Alghero, in provincia di Sassari, dove facciamo gli auguri a Salvatore Chiara. Il giro prosegue, siamo a Catania e pensiamo a Giacomo Pillera. Ultima tappa a Burgio, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Leonardo Turrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, sono Tony da Bari e vorrei fare un appello invece ai giovani. Che ogni volta si parla di futuro, si parla di educazione dei genitori, ma non si parla mai della maleducazione che a volte c'è fra noi giovani, anche con i nostri genitori. Quindi l'appello che vorrei fare è quello di ricordare a tutti i ragazzi come me che ai genitori nessuno ha insegnato come fare il loro lavoro. Quindi cercate di mettercela anche voi un po' tutta e cercare di capire cosa si prova a volte ad essere nei panni di un genitore che non riesce a capire un figlio. E non abbandonatevi con la rassegnazione di dire non c'è futuro, non c'è lavoro, è meglio drogarsi, perché non è così. Certo, bisogna cercarlo, bisogna a volte inventarselo, però datevi da fare perché nulla è perduto. E vorrei fare appello solo perché sono circondato da gente rassegnata, da gente che non fa altro che parlare di posti fissi e di militare, di arruolarsi, tutto ciò che nessuno avrebbe mai voluto fare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara. Oggi è l'onomastico di Chiara, Clara, Clarissa. Il nome ha origine latina e significa luminosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 agosto del 1804, Francesco II, imperatore dei Romani, assume il nuovo titolo di imperatore d'Austria col nome di Francesco I. Lo scioglilingua di oggi è: si sbaglia il coniglio se sceglie un giaciglio di foglie di tiglio, va meglio la paglia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutta pepe. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni risposta che cerchi è già dentro di te. Il consiglio della nonna di oggi è: per far rimanere le uova fresche per molto tempo, mettetele nel portauova con la punta verso il basso e la parte tonda verso l'alto. Adesso l'indovinello del giorno. Anche quando entrano, restano sempre fuori. La risposta è: le scarpe. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Enna. Ecco il mio proverbio: inchita a panza e non ti scurtare a menti, che se all'asta di uno si considerato un enti. Cioè, riempi la pancia mangiando e non ti scordare mai la mente, perché se la lasci a digiuno, non leggendo libri, sei considerato niente. Grazie a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tomaia. Tomaia. Dal greco tomarion, ritaglio. Significato: parte superiore della scarpa.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro,

0: semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.8.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Vittoria, in provincia di Ragusa. Qui sale a bordo Maria Teresa Nicosia. Il treno riparte e la prossima stazione è a Semini, in provincia di Cagliari. Auguri a Rosario Isabella di Aci Castello, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Giacomo Brignone. Prossima fermata a Noto, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Paolo Albanese. Ripartiamo con destinazione Palermo, dove festeggiamo Antonina Bruno. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Raddusa, in provincia di Catania, per gli auguri a Paola Di Mauro. Fermata a Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Giuseppe Giglio. Ultima fermata in Germania. Qui scendono per gli ultimi auguri per Chiara Pelella. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Mia Martini, donna sola.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
2: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 9:22.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto; birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi; pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
4: Vieni da Sisa.
5: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
6: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, mi chiamo Lupo Luigi, chiamo da Scafati, provincia di Salerno. Il mio proverbio è: figlio e nipote, tutto che fai è tutto perduto. Traduco: figli e nipoti, tutto quello che tu fai per loro non serve a niente, è tutto perso.
4: Cristian da San Giorgio Ionico della provincia di Taranto. Il detto di oggi è: a ci cose scose non perde mai tempo, a chi cuce scuce non perde mai tempo, che ne, diciamo, tradotto vuol dire chi lavora sempre, chi fa sempre qualcosa non perde mai tempo.
5: Salve Radio Margherita, sono Carlo, chiamo da Crotone. Il mio proverbio è questo: quando tu te pensi che mia mamma è tutto, io t'hai pisato. Ciò significa che quando tu pensi che a me mi ha preso in giro, io ti ho già portato al mulino e ti ho pesato e ti ho fatto farina. Ecco, ciao Radio Margherita.
6: Sono Enzo, chiamo dalla provincia di Taranto, Martina Franca. Il mio proverbio è: timb e frasc vola crepe e ulat la fa, che tradotto letteralmente significa: la capra ha bisogno di erba e di tempo e vedrai che farà il latte. Significa che chissà aspettare, i risultati arrivano.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: bella musica leggera italiana.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: tutte le donne. Questi pensieri si intitolano A ritroso. Avrei dovuto farti a pezzi, dilaniarti, sbranarti, e io lì inerte, immobile, pietrificata dalle tue parole oscene, violente. Tu urli e io mi faccio sempre più piccola, vorrei svanire nel nulla, il cuore batte forte all'impazzata, sanguina, e io gemendo mi chiedo, ma cosa siamo diventati? Il messaggio di questi versi è chiaro, donne, attente a chi frequentate, non badate solo all'aspetto fisico, ma ai valori che questa persona porta in sé. Se è violento non lo cambierete con l'amore o la dedizione, sarà sempre peggio. Alzate la testa e riprendetevi la vostra vita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 9 e 51 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia e del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Pinerolo, in provincia di Torino, dove Roberto Caliero riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro, arriviamo in Germania e gli auguri vanno a Annalisa Enza Roessler. Eccoci a Cutrofiano, in provincia di Lecce, per festeggiare Domenica Antonaci. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Soleminis, in provincia di Del Sud, Sardegna, dove Anna Rita Cardia ci aspetta. Il tour mondiale continua, tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Calogero Cosenza. Nuova destinazione, Alghero, in provincia di Sassari, dove facciamo gli auguri a Salvatore Chiara. Il giro prosegue, siamo a Catania e pensiamo a Giacomo Pillera. Ultima tappa a Burgio, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Leonardo Turrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Elisa, come te nessuno mai.

0: Notizie.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora. Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Baby Kay.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 10 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella 1 litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama I Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per tre volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per tre anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi. Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: dal lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Vittoria, in provincia di Ragusa. Qui sale a bordo Maria Teresa Nicosia. Il treno riparte e la prossima stazione è a Semini, in provincia di Cagliari. Auguri a Rosario Isabella di Aci Castello, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Giacomo Brignone. Prossima fermata a Noto, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Paolo Albanese. Ripartiamo con destinazione Palermo, dove festeggiamo Antonina Bruno. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Raddusa, in provincia di Catania, per gli auguri a Paola Di Mauro. Fermata a Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Giuseppe Giglio. Ultima fermata in Germania. Qui scendono per gli ultimi auguri per Chiara Pelella. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Baldan Bembo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
5: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Daniela, chiamo da Bari. Adottate cani e gatti dai gattili o dai canili, oppure anche i gattini randagi, vi faranno un bene per tutta la vita. La pet therapy funziona veramente meglio delle medicine. A presto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Sandro Giacobbe.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Sandro Giacobbe. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 11 e 28 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre è scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani, che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini, e per questo tutto quello che leggiamo, che ci sembra magari a volte torrenziale, è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Fiordaliso e Pupo. La vita è molto di più.
3: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: La nostra passione con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.
3: Alessandra Amoroso. Starò meglio. Se un...

0: sono felice.
1: Questa sera domenica non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. È ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Mina e Celentano, niente.

Sono Fabriana, chiamo da Milano. Io ascolto Margherita perché mi dà tanto, propone delle canzoni meravigliose che mi riportano indietro negli anni della spensieratezza. Mi piace Radio Margherita per la semplicità, perché è una radio schietta, una radio pulita. Evviva Radio Margherita! Radio!

0: Amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Quanto più la pena sarà adeguata al delitto commesso, tanto più la stessa sarà giusta. Sa cosa diceva Mark Twain? L'unico modo per restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quello che non piace e fare tutto quello che si preferirebbe evitare. Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato. Ci penserà poi lui ad imbrogliarle.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Neck e Giuliano San Giorgi, cuori in tempesta.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Lo sai che in fondo

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Samuel e vi chiamo da Cuneo. Il messaggio che voglio lasciare oggi per gli ascoltatori è generale, riguarda tutti coloro che usufruiscono della musica. Mi raccomando ragazzi o ragazze, donne, uomini, non scaricate illegalmente la musica, soprattutto quella indipendente, perché altrimenti è destinata a scomparire. E poi è molto importante perché fa cultura musicale alle nuove generazioni e anche magari alle vecchie generazioni che non conoscono determinati artisti. Quindi un appello a tutti voi di acquistare legalmente la musica, sia in formato fisico che in digitale, e alle radio, con un occhio di riguardo agli artisti indipendenti. Grazie Radio Margherita, la mia radio preferita. Ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Pino Donaggio. Una casa in cima al mondo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono MT da Torino. Ho fatto una riflessione tramite conoscenze che mi raccontano dei loro problemi finanziari con figli e rivolgendosi agli assistenti sociali per un aiuto economico, la prima cosa che dicono: togliamo i figli e mandiamoli dove possono stare bene. Ma mi domando e dico, i figli stanno bene solo con i genitori? Poi, per quanto concerne i genitori, hanno già il dolore che non riescono a sopperire i problemi economici, si aggiunge il dolore della sottrazione dei propri figli? Riflettete, queste sono anche le istituzioni italiane. Grazie, ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 13 e 55 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
2: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
1: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo da Cosenza. Ascoltate questo messaggio perché è molto importante. In quale civiltà, ma quale civiltà, ma quale libertà, se regna la frode, l'iniquità, l'ingiustizia, se trionfano i prepotenti, gli arroganti, i bugiardi, i truffatori, la corruzione e la calunnia, che mondo è questo? Questo è un mondo ipocrita, è falso. L'ingiustizia regna sovrana. Questo è il mondo dei furbi e dei disonesti. La falsità viene adulata, l'onestà viene calpestata. In un mondo così io non mi ci ritrovo. In un mondo squallido e senza valori morali. È deprimente e angosciante. Cambiamo finché siamo in tempo. Salve.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: metti un pizzico di bicarbonato nel posacenere dell'auto. Aiuterà a neutralizzare l'odore di fumo lasciato dai mozziconi di sigaretta.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire le chiazze di sudore, portati dietro una scatolina con del bicarbonato per cospargerti le ascelle in caso di riscaldamento eccessivo, in modo da asciugare la pelle.
1: I consigli della nonna.
2: Effettua l'ultimo risciacquo con acqua nella quale avrai aggiunto un paio di cucchiai di aceto. Spazzola poi i capelli e asciugali.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Margherita Notizie.
1: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
2: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
1: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. Per quanto riguarda l'umiltà, che cos'è? L'umiltà è... cioè ognuno di noi abbiamo un appetitus eccellere, come dicevano i latini, cioè la voglia di primeggiare, anche sminuendo gli altri se è il caso. Quindi l'umiltà che cos'è? È mortificare questo appetitus eccellere, mortificare la voglia di primeggiare, questa è l'umiltà. Se ci lasciamo andare agli istinti, parliamo male degli altri per primeggiare, per eccellere. L'umiltà proviene quando noi mortifichiamo questo appetitus eccellere, l'orgoglio spirituale, quando noi mortifichiamo l'orgoglio spirituale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana. La

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 15. In punto.

0: bella musica leggera italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Sono Totuccio da Caltanissetta. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi rende la vita più facile.
1: Radio Margherita ti rende la vita più facile anche a Caltanissetta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre è scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sissi, come come?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Iva Zanicchi, chi mi darà?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terrorismo.

0: terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica: 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Paolo Claudio e chiamo da Palermo. Volevo congratularmi per il brand che avete scelto e per la fascia che vi siete conquistati sul mercato delle radio. A tutti coloro che vivono un momento difficile, soprattutto sul piano economico, vorrei solamente dire che esiste la grande realtà del volontariato. Bisogna alzarsi le maniche, lavorare per gli altri e sopperire a quello che il governo non riesce a dare. Lavoriamo tutti solidalmente nelle onlus, cerchiamo di creare una società dove l'individuo possa essere aiutato da altri. È la solidarietà il concetto che ci deve guidare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
0: Se un treno elettrico sta viaggiando verso sud, da che parte sta andando il fumo? La risposta è... da nessuna parte, è un treno elettrico.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica: 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Gigi D'Alessio, amami ancora.
4: Amami ancora. Tienimi dentro ancora un po'.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone nordafricano non molla la presa sull'Italia, seppur viene disturbato lievemente dal transito di aria più umida che da ovest si porta sul Tirreno. Questa porterà un po' di variabilità nel corso delle prossime ore, nella giornata di mercoledì, in particolare sui settori montuosi, Alpi e Appennini, con qualche locale temporale di calore in sconfinamento anche a parte delle zone costiere, specialmente tra Campania e Calabria. Anche sulla zona interna delle isole maggiori possibile qualche rovescio nelle ore pomeridiane. Le temperature però rimangono sempre molto elevate, con minime oltre i 22-23 gradi su tutta l'Italia e massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Gino Paoli. Sapore di sale. Sapore.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marilena da Milano e faccio complimenti per la vostra belle trasmissioni e la bellissima musica. Ecco, ho sentito le vostre ultime, perché ero fuori, ho sentito le ultime messaggi, sono d'accordo con quello che ha detto dell'Islam, perché è una cosa risaputa, no? Che per quello che io non credo all'integrazione, sarebbero, per loro sarebbero come rinunciare alla propria identità, per cui insomma c'è da aver paura. Io ho paura degli islamici, perché non possono capire, non vogliono capire. E poi per un'altra cosa, per quella signora che diceva degli omosessuali, purtroppo c'è gente che nasce omosessuale, per cui non è una colpa, perché anche la natura fa degli sbagli, perfino negli animali e nelle piante ci sono delle ambivalenze. Quello che mi dà molto fastidio, anzi orrore, sono i pedofili e poi quelli che lo fanno per vizio. Allora il discorso è un altro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Bada Bambina. Si sono confrontati oggi Wes e Little Tony.
1: Confronti. Accendi Radio Margherita e spegni

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
5: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
6: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Statuire. Statuire. Dal latino. Significato: deliberare, risolvere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cala. Cala. In arabo, kalla, luogo riparato dai venti, porto, ma probabilmente deriva da una voce iberica pre-indoeuropea. Significato: piccolo seno di mare, porto, oppure intaglio alla base di un blocco di marmo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Petulante. Petulante. Dal latino petulans, participio presente del verbo petulare. Significato: arrogante, insolente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Transgenico. Transgenico. Composto di trans, oltre, e genico. Significato: in biologia è detto di organismo i cui geni sono stati artificialmente alterati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Biagio Antonacci, telenovela.
3: Sono stato

0: caffè, una telefonata, una visita, piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Daniele da Taranto. Niente, prima ho sentito una signora che parlava dell'amore. Io credo che è dell'amore non ricambiato di donne singole. Io sono un ragazzo e credo che noi ragazzi spesso abbiamo paura di questa nuova e di questa forte spavalderia delle donne e delle ragazze, ma anche delle donne in generale, che sta crescendo pian piano anche grazie all'uso smisurato dei social, e quindi noi siamo un po' impauriti da questo loro atteggiamento. Quindi io credo che non solo è colpa degli uomini, è vero che non ce ne sono come quelli di prima, ma anche delle donne. Comunque io sono fortunatamente, sono felicemente fidanzato. Un saluto a tutti a Radio Margherita, che è la mia radio preferita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Fausto Leali.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 17:53.

0: Fretta Notizie.
1: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Cecon, Martinenghi, Cerasuolo per le ragazze, Quadarella e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Pino Arco, da Reggio Calabria. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Ho citato Eugenio Finardi. Io amo questa radio perché dà la possibilità alla gente di esprimersi, di manifestare ogni loro pensiero. Ho un semplice fiore in mano della primavera incipiente, tra le mie dita una margherita. Alla radiosa bella stagione ho scritto un brano dal titolo Primavera. Su YouTube lo si può ascoltare. Sono il cantautore Pino Arco. Questa canzone la dedico alla primavera, che dà il senso della rinascita, e a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Dario Baldan Bembo. Tu cosa fai stasera?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18 e 26 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Guarda, ti do un consiglio spassionato. Ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti più interessanti del discorso.
2: L'angolo del sorriso.
3: Era una ragazza poliglotta, parlava 18 lingue, ma in nessuna sapeva dire di no.
2: L'angolo del sorriso.
3: Cronaca nera. Ragazza stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Dante da Catania. Volevo dire a tutti gli italiani che è ingiusto pagare la tassa del bollo auto, perché da nord a sud camminiamo e marciamo su strade piene di buche. E se noi rompiamo le macchine non abbiamo indennizzo alcuno dai comuni. Perciò mi rivolgo ai politici in maniera che aboliscano questa tassa ingiusta.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore due fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo per le ragazze, Quadarella e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni, Cappuccio Rosso.
1: Ti penso, amore mio, che sei lontano. Ti penso con il mio fucile in

se non scegli l'hai tradita. E non importa se si vive o muore. Piangere gioia o ridere dolore. Questa curva di sole nel tramonto di Raqqa.

casa mia. Noi siamo di una patria senza terra. Noi siamo curdi, naufraghi di guerra.

scomparano e mi sa che mi hanno preso. Ma non temere, amore, non è niente.

se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Canzoni napoletane.
7: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
6: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
7: O su TV Satta, canale 646.
6: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
7: in DAB e in streaming.
6: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
7: Canzoni Napoletane.
6: Suoni antichi.
7: Passione di sempre.
8: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Bruno da Messina. Vorrei rispondere a quel signore di Ancona che dice che tutti i preti sono gli stessi, che ha subito violenze da parte di questi preti. Capisco il trauma che ha subito e non è facile dimenticare, ma fortunatamente ci sono tanti preti che hanno onorato la figura di Gesù e sono morti per lui, come padre Diana Puglisi e tanti altri. Io ho fatto esperienza nella mia comunità e devo ringraziare tanti preti che mi hanno fatto scoprire l'altruismo, la povertà e la spiritualità. Dico a questo signore di non perdere la fede in Gesù, che ogni giorno lo segue, e di non credere anche alle parole di altre comunità cristiane dove sono tutte persone corrette e puritane, poiché anche lì e in tante altre organizzazioni umane esistono le mele marce. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Sandro Giacobbe.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Gepi and Gepi. Sera a

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz riaprirà quando gli USA accetteranno le nostre condizioni, così il nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Rezaei. Terremoto in Colombia, sala 224, il numero delle vittime circa 900, i feriti poco meno di 3.000 dispersi. Messaggio di cordoglio di Papa Leone XIV. Sono rimasti in silenzio i due fratelli fermati per l'uccisione del 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Entrambi sono originari del posto ma vivono all'estero. Ipotesi di reato, omicidio aggravato da futili motivi. Grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile. Tempo di europei anche per l'atletica, Birmingham, Jacobs alla caccia del tris d'oro nei 100, con dedica magari al compianto Livio Berruti.
3: È stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame. E quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
2: Ed è tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Milva, la filanda.
5: Cos'è?

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti, sono Salvo da Catania. Questo messaggio lo rivolgo a tutte le istituzioni competenti perché manca il controllo del lavoro. Soprattutto al sud c'è troppo lavoro nero. Si pesta la dignità dei lavoratori. Grazie a tutti, grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita. Radio

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, 1 chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Chiamo da Catanzaro, il proverbio che si usa da noi è cupè cura si dice, un lupus mangiau.
4: L'occhio padrone regnano cavalla, gli occhi del padrone ingrassano il cavallo. Buonasera, Giuseppe da Napoli. Significa non delegate mai a nessuno i propri interessi.
5: Sono Giuseppe da Ribera. Il mio proverbio è questo, in siciliano: la casa capa quando lo padrone vuole. Cioè significa che la casa è grande quando desidera il proprietario. Grazie.
6: Sono Leonardo Fisicaro da Siracusa. Il mio proverbio è: di caci a morti, di qua ci sono i sorti. Ossia, di qua ci sono i morti e di là ci sono i risorti. Grazie Radio Margherita, un bacione.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Morandi. La

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pietro e chiamo da Reggio Calabria. Mi riferisco a quel signore che ha parlato prima per quanto riguarda lo spazio. Questo signore, mi dispiace, non ha capito nulla. È importante, è importantissimo anzi, la ricerca nello spazio. Sappiamo già tante cose, molto probabilmente forse ci sarà acqua nella vita. E fra qualche millennio forse l'uomo incomincerà a viaggiare fra gli altri pianeti. Grazie Radio Margherita, siete una radio eccezionale, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mina, non credere.
3: No.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Lo stretto di Hormuz riaprirà quando gli USA accetteranno le nostre condizioni, così il nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Rezaei. Terremoto in Colombia, sala 224, il numero delle vittime circa 900 feriti, poco meno di 3.000 dispersi. Messaggio di cordoglio di Papa Leone XIV. Sono rimasti in silenzio i due fratelli fermati per l'uccisione del 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Entrambi sono originari del posto ma vivono all'estero. Ipotesi di reato, omicidio aggravato da futili motivi. Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Martin Enghi oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile. Tempo di europei anche per l'atletica, Birmingham, Jacobs alla caccia del tris d'oro nei 100, con dedica magari al compianto Livio Berruti.
4: È stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame. E quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
3: Ed è tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Biagio Antonacci. L'addio che mancava.
6: Ecco, l'addio che mancava. Non siamo in un bosco, tutto pensavo ma mai di incontrarti, tu senza sapere.

0: Dio che è mancato.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Sono Marisa da Livorno e ascolto Radio Margherita perché è l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera. Le altre fanno scoppiare il cervello.
1: Radio Margherita, l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera, anche a Livorno.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora. Lucio Battisti. Innocenti evasioni.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Giulia Penna. Due notti a Barcellona.

0: Sono pazza di te.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Adriano da Firenze. Buongiorno amici di Radio Margherita. Volevo farvi notare una cosa. Avete visto lo Stato cosa fa? Ci vende le sigarette che ci ammalano, creano le peggiori malattie nelle persone, però sul pacchetto scrivono crea il cancro, provoca malattie circolatorie, le peggio cose del mondo, e lui così è tranquillo perché ce l'ha scritto, ha la coscienza a posto, così come con le videolotterie, ci sono macchinette dappertutto, la gente si rovina, ma c'è scritto gioca con moderazione, stai attento, mi raccomando, non giocare troppo, però non fa niente per toglierle. E così anche con il cuori che vengono venduti ai giovani che si imbriacano, bevi con moderazione. Allora fai cosa facciamo noi amici di Radio Margherita, ci mettiamo tutti una bella maglietta con scritto io pago le tasse, poi non le paghiamo, tanto abbiamo la coscienza a posto, ce l'abbiamo scritto. Ciao amici di Radio Margherita.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Pino Gagliardi è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama I Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per 3 volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per 3 anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Guardare il mondo dallo schermo non è viverlo. Lo smartphone non sostituisce uno sguardo, una voce, un abbraccio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Elio, chiamo da Palermo. Voglio ringraziare Radio Margherita per darmi questa possibilità. E voglio ringraziare la mamma, mia madre e tutte le mamme del mondo, approfitto per farlo, per tutto l'amore che sanno dare ai propri figli, ai propri nipoti. Sono le persone più importanti della nostra vita. Non abbandonatele. Grazie Radio Margherita. Grazie mamma. Un bacione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata al nord, ma tra pomeriggio e sera si segnalano dei rovesci su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno schiarite, ma anche qui nelle ore pomeridiane da segnalare dei temporali in Appennino. E infine per quanto riguarda il sud Italia, anche qui qualche rovescio tra pomeriggio e sera in Appennino e localmente anche sul basso versante tirrenico. Anche sulle due isole maggiori qualche isolato piovasco, non escluso appunto nelle zone interne. Ancora tanto caldo con massime in generale fino ai 37-38 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 21. In punto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lo stretto di Hormuz riaprirà quando gli USA accetteranno le nostre condizioni, così il nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Rezaei. Terremoto in Colombia, sala 224, il numero delle vittime circa 900 feriti, poco meno di 3.000 dispersi. Messaggio di cordoglio di Papa Leone XIV. Sono rimasti in silenzio i due fratelli fermati per l'uccisione del 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Entrambi sono originari del posto ma vivono all'estero. Ipotesi di reato, omicidio aggravato da futili motivi. Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Martin Enghi oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile. Tempo di europei anche per l'atletica, Birmingham, Jacobs alla caccia del tris d'oro nei 100, con dedica magari al compianto Livio Berruti.
2: È stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame. E quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
1: Ed è tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Baby Kay.

0: Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Ciro da Portici. A tutti i politici e governanti lontani dalla gente, riflettete sulle parole del Papa: stolto far lavorare a lungo gli anziani mentre i giovani sono disoccupati. Un'intera generazione dai 20 ai 30 anni chiusa in casa a poltrire tra TV, PC e cellulare tra le mani. Grazie Radio Margherita, vicino alla gente comune.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Luca Carboni, le storie d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Martin Luther King? Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. Sa cosa diceva Oscar Wilde? I fatti miei mi annoiano tremendamente, preferisco quelli degli altri.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu fuori.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marco da Taranto. Innanzitutto vi volevo ringraziare perché passate il mio brano Si stava meglio quando si stava peggio. E poi volevo dare una pillola di saggezza a tutte le persone che sono molto spesso screditate o vengono molto spesso demoralizzate dagli altri che sono invidiosi. Quando avete da compiere un gesto, compietelo senza aver paura. Sappiate che l'intenzione vi porta già vicino all'arrivo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Michele Bravi, ti avessi conosciuto prima.
2: Ah, ti avessi conosciuto prima. Sarei venuto a dirti solo una parola. Avrei potuto raccontarti un'altra scusa.

gente e lo chiami solo amore, lo confondi con l'amore. Ti avessi conosciuto prima, ti avrei giurato che detesto le canzoni, quelle che ti fanno sentire grande mentre scrivi, e quando passano la mente torna a quei bambini che erano in cerchio tutti intorno.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Luigi Amato, ho bisogno d'amare.

0: Radio Margherita.
1: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. Combattiamo la povertà energetica. L'energia è un diritto, non un lusso.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Intanto che ho sentito una telefonata di un, non so, di quasi della Sicilia o della Puglia, che ci sono dei campi nomadi che continuano a aumentare, dove succede di tutto, come è possibile, come sappiamo, insomma, non mi vengono a parlare di integrazione, perché dal 1200-1300 che questa gente proveniente dal nord dell'India gira per tutta l'Europa e non solo, anche, è andata anche in America, in Canada, e solo il, presumo che solo il 5% si mette a fare, o massimo 10%, fa qualche lavoretto, gli altri si dedicano alla elemosina, alle truffe, alle rapine, alla droga e ai furti nelle abitazioni e le auto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Un giorno insieme con Bobby Solo. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Luigi Tenco.

0: Rock ha presentato Buonanotte con Luigi Tenco.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Lontano, lontano. Mi sono innamorato di te. Quando? Se qualcuno ti dirà. Se stasera sono qui. Vedrai, vedrai.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Mango.
2: Raffaella Carrà. Tuca Tuca.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le passioni sono come buchi attraverso i quali chiunque può vedere e conoscere l'animo di un uomo.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Zucchero, canzone triste.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mario Siracusa. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 12 agosto. È mezzanotte e 51 minuti.

0: Damiano di Presicce, Lecce, ho 42 anni, ascolto Radio Margherita perché mi piace sentire ancora le emozioni.
1: Radio Margherita ti fa sentire ancora le emozioni, anche a Presicce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Bobby Solo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: con il brano Canzone si sono confrontati oggi Don Bacchi e Adriano Celentano.
1: Confronti.
2: Entri anche tu nel mondo di Radio Margherita.
3: Non so in-

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Telefono a Radio Margherita perché l'unica emittente che ha il coraggio di far esprimere i cittadini italiani. Complimenti. Tra l'altro ci tengo a precisare che l'articolo 21 della Costituzione siete i soli a non violarlo, perché tutti i nostri giornali ed emittenti sono a servizio del nostro sistema mafioso, estorsivo e malavitoso. L'articolo 21, lo ripeto, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Grazie Radio Margherita, e abbasso la mafia di regime.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire la caduta dei capelli, friziona spesso la cute con un infuso di rucola.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per aiutare i denti a rimanere bianchi, utilizza 2 volte alla settimana un cucchiaino di bicarbonato distribuito sullo spazzolino umido.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle grassa, passa nel macinacaffè del sale fino a renderlo ancora più impalpabile e usalo, appena inumidito, per massaggiare la pelle, evitando il contorno degli occhi e delle labbra. Poi risciacqua con cura con acqua tiepida.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Patti Pravo, pensiero stupendo.
4: E tu? E noi? E lei? Fra noi? Vorrei. Non so.

0: Nessun bambino dovrebbe lavorare. Ogni bambino ha diritto all'infanzia. Il gioco è un diritto, non un privilegio. Diciamo basta al lavoro minorile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale. Ed ogni notte vivo qua, ah ah ah ah, la combo di un'eternità, ah ah ah ah. Il senso di un attimo, il fatto che poi fugge via,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paolo Cristina, chiamo da Palermo. Io mi occupo delle politiche della disabilità per Palermo e provincia e volevo fare un appello, diciamo, ai disabili. Se hanno qualche problema e diciamo che non riescono a risolverlo, si possono rivolgere sicuramente a me, insomma proverò, diciamo, a fornire loro questo tipo di servizio chiaramente gratuito. Il mio numero è il 327 49 47 013. Ripeto, 327 49 47 013. Mi occupo delle politiche delle disabilità per Palermo e provincia. Questo annuncio è per i disabili, si possono contattare. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 12 agosto. È luna e 54 minuti.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Bobby Solo.
1: Non c'è più niente.